gandu tu. Zamli yangzi kawai lu. Tsumu rinbe shi kyakbe dam. Tsumu ngosu kyakshu cha. Tuzang tigara kumdab tedu dangwa tang nisu machi. Tikarni Himalaya chenggyu di tsubwe sato yinba tang. Sipa to zai mi xie tong xie bia leke, gya chewe sa gong yi par tu. Do jen su di kagu simir ni.